Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Het is met of iemand anders in jouw lichaam is gekropen.

mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Grazie di cuore.
1: 1, 2, 3, 3. Yeah, baby. Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Wee, papa, rule, macaron, guai a dirte ricchion, in pigiama, fish cave, mamma, stacca, rabbie. Papa, rule, macaron, guai a dirte ricchion, in pigiama, fish cave, mamma, stacca, rabbie. Maua, e fa chiude, che la puzia se e nama pozzere spre. Zinde, ma lava che bon, cala pietre tu, puzzano come non cane morto. Non cane morto, non pesce morto. Non cane morto, non pesce morto. Provolone, mascalzone, mossi pur bambascione. Si na feccia de toglie, non voglio vedere. Tu si bruci, se zaus, con la bocca scafaus.

Wey, porcellon, baccalè, ma però io poco mau, wey, pezzon, puzzi tu, puzzi ehi tu, mau, pigli tu, pigli ehi, e pigliam in du, mau, tradas

Mau estetici, papagel, papagel estet. Mau mi embrigat, ma fregat, tu n'anzecci più. Mau m'arruanat, ma spallat tu.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.
1: C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e dentro c'è un sogno da realizzare, ma state sempre attenti al lupo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

faccio un altro pensiero, faccio il calore. Ma fresca, vogliamo mai smettere, sto ubriacone. Che bella cavalla.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, e la gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei, e mi sto spogliando

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: ma se sta male.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto
3: l'amore che perdi il treno.
2: Ti amo, ti amo che posso.
3: Dai, che perdi
1: il treno. Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso.
3: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, ti amo.
2: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo,
2: ti amo.
1: Dai, che perdi
2: con tutto l'amore che posso.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Allora Gigi, adesso possiamo andare in gol.
1: Ok.
0: Perfetto,
2: mi metto in porta, te lo calcio.
1: No. Mi
0: calcio. Ah, io lo batto e tu lo pari?
2: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
0: Accetto la sfida.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

se avessimo un tempo preciso numerico, facciamo 100 anni, che poi non son tanti. Tornando al discorso degli anni, lo sai che non passano se nel cuore restano.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

sì, primo l'ete vassa, poi l'ete lassa, non c'è capisci niente, cumama tassa. Tambrighi e poi sbrighi, c'è cum pazzisce, però si te carizzi, tu t'addormisci.

mi disse prendimi

darling, I love you. Though you treat me cruel.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi capite?

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Buonasera Radio Sole Luna. In console c'è DJ Foxy. Come state? Tutto bene? A me? Tutto bene. Fa caldo.

Frattempo che ascoltiamo la canzone, cominciamo a salutare Azzurra, Rottweiler, Pepe DJ, Janet, Rock Princess, Angelo Baffo, The Crew, Paola, Ciro Becchino, Cyberman. I nostri bottini, whisky, pirlotte, bandi. DJ Bello, Melody, Migione e Sciacchi. Buon ascolto!

ricordo la scaletta dopo di me, anzi per il sesto. Ore 18 io, ore 19 avremo la baby, ore 20 Shaki, ore 21 Migione e infine alle 22 Rita.

Ok, prossima canzone. Volevo un gatto nero dello Zecchino d'Oro. Questa canzone la dedichiamo a Micione perché è un gatto.

Ok, prossima canzone di Britney Spears, You Drive Me Crazy. E qua si balla. Voglio vedere tutti i GIF dove ballate.

0: Ok, prossima canzone, molto famosa, Muove la colita dei Balli di Gruppo.
1: Palante, arriva, arriva, de nuevo,
0: palante, palante, pariva, pariva. Muove la colita, colita, colita, muove la colita, dammi la colita. Dammi la Nutella, Nutella, Nutella.

0: Ok, dopo il mix e balli di gruppo adesso andiamo con Don Dragostea Dintei. Roma Roma yeah yeah.
1: Te sun, se spun,
0: ricordo il palinsesto. Dopo di me avremo Baby, alle ore 20 avremo Shaki, alle ore 21 avremo mio nonno Micione e infine alle 22 Rita.
2: Felicira.
3: Sunt iarăși eu.

0: Ok, ritorniamo bambini con il torero camomillo dello Zecchino d'Oro.
1: C'è il torero, cos'è questo mistero? Chissà dove sarà. Olè!
0: Buonasera Kevin, con Zoltravi DJ Foxy.

Kevin, ci attrezziamo per la prossima diretta. Continuiamo con lo zecchino d'oro, il Catalin cammello. Questa la devo dedicare a Cata, ma non sta.

Ok, prossima canzone, che è un mix lo stesso della Lambada, Dancando Lambada, della versione 1989. È originale. Tranquillo Kevin, che le canzoni le cambio.

Ok, siamo arrivati alla mia sigla finale sulle ali del mondo di Ultimo, ultima canzone, Ultimo, stessa cosa. Intanto cominciamo con i saluti, mi inizio a preparare. Questo è il destino che incontrerò. Catwoman, Kevin, Yane, Rob Princess, Marika, DJ Fozzi, Felix, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, Whisky, i nostri bottini, Whisky Pirlotto, Bunny e Melody, Micione, Saki, Baby, ho detto tutti? DJ Bello mi sa, ok, e controllo, vado a controllare di nuovo. Ah, mi sono scordata Lisa e Giuseppe. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta e io vi do appuntamento per la prossima mia diretta. Non scordatevi. Baby, se mi senti, la radio è libera.

Buonasera a tutti, buonasera. Wow, Pozzi, sei molto brava. Vai avanti così. Bravissima, la prima volta che ti ascolto.

conosco i miei titolari, Shakira e Micione. Pozzi è un grande maestro che ti insegna. Saluto Melody, Giuseppe CC, DJ Bello, Vanni, Pirlotto, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino e Paola.

saluto Felix Alizee, Jack Crow, Fenice, DJ Foxy, Marika, Kavi in Mattacchione, Rock Prince. Saluto Jeanne, Rottweiler, Tony Jeep. Saluto tutte le persone che mi ascoltano dall'esterna, tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Grazie della buona diretta. E io vi dico buona musica a tutti voi.

grazie a tutti voi e saluto tutti i gruppi di collegati a Radio Sole Luna e tutti i dispositivi. Grazie, buona musica e buona serata a tutti.

La prima song la dedico a Fozzi, Baby K, da 0 a 100, tutta per te.

0: Arrivano gli Europe, the final canta. Tutta per voi ragazzi, tutta per voi.
1: Oh,

arriva Fred De Palma, Anna Mena, una volta ancora, tutta per voi. La mia diretta durerà fino alle ore 20, dopodiché salirà in console Shakira.

DJ Pedrozza, under control, tutta per Kevin. Ah, sono brava, non ti metto song brutte. Se vuoi lo vado a scaricare. Maria di Trapani.

Sai quante volte sono tornata a casa con l'ansia rintallana, mia delusione ancora inordente? Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

0: sì, da vasas.
1: L'acqua è chiara stamattina.
2: Eccola Tony, arriva in questo momento.

0: troppo bella, non l'ho mai ascoltata. Grazie Tony, te la dedico. Trasparente.
1: C'è un posto dove l'acqua è così chiara che vedi il fondo a 20 metri e vedi anche te stessa per la prima volta.

0: è chiara.
1: Allacciate le cinture, accendete la radio, sale in console.
2: Adesso arriva la mia sigla finale, saluto Inciattini, Inciattina, passerò console a Shakira.

Saluto i miei titolari Shakira e Micione, saluto Dina, Melody, DJ Giuseppe CT, DJ Bello, Giovanna, Ballo, Rita, Banni, Pirlotto, Whisky. Saluto Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice. Saluto Claudio, Tecro, Fenice, Adica, Barica. Via da zero. Saluto il mio amicone Mattarello Kevin, saluto Rock Prince, Janelle, Rottweil, Azzurra e infine Tony Jeep. Saluto tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterna, tutti i gruppi associati a Radio Sole e Luna. Io vi ricordo il mio appuntamento domani alle ore 19.

auguro a Shakira buona diretta, la console è tutta tua. A domani alle 19, ciao belli, alla prossima. E buona musica, Shaki, ti vado a cena, ciao belli!

0: Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna, alla console DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti. Vabbè, Kevin, non c'è bisogno di cenare per bere il vinello, no? Brava baby! E brava anche la Roxy. Adesso per circa un'oretta ci sarò io. Beh, comincio i saluti, come sempre saluto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Saluto questa bella chat a partire da Tony, Azzurra, Rottweiler, Kevin, Yanez, Rocky Prince, Rock Prince, sì, Marika, Andika, sono un po' ciecata ragazzi, Fenice, The Crow, Felix, Paola e Ciro il Becchino. Ritmo. L'amico Cyberman, un saluto ai bottini, Whisky, Pirlotto, Bunny e Melody. Alla Rita, Giovanna Ballo, DJ Bello, Giuseppe CT, la baby che ha fatto adesso diretta, brava baby. E saluto Amicione. Vi terrò compagnia fino alle ore 21, poi ci sarà lui, Micio. Alle ore 22 la nostra Rita e alle ore 23 forse come si chiama? Vuoto di memoria. Vabbè, se c'è, se non c'è, pazienza. Ros Medina, locca locca. Charlie. Comunque, grazie a tutti per la buona diretta. Come dico sempre, buon ascolto, buona musica e soprattutto buon divertimento.

0: con me.
1: Ma lo sapete che fra 4 mesi è già passato Natale?
0: Balla, balla, balla con me.
1: 27 agosto.
0: Vieni a ballare con me.
1: Grazie, dottor.

Io ho già preparato la, lo sfondo di Natale, eh? È già pronto. Voi non lo sapete, ma io, noi abbiamo una chat di prova, eh? E c'è lì il mio bel sfondo natalizio già

Barbara Dick. Respirando, un brano che va ai birilli bianchi.

Vediamo un po' se siete informati, eh? Chi canta l'originale italiano di questo brano? Vediamo un po' se Kevin lo sa. Dai Kevin!

Comunque ragazzi, io comincio a dirlo adesso, ma chi se frega, anche se ci vogliono un po' di mesi. Allora, sotto il periodo natalizio ci sarà il bingo. Tanti premi e cotillon.

0: spazio richiesta.
1: Una richiesta da Tony Giff. Psicofonia, Gloria Trevi.
2: Su alma llora, llora, él no sabe.
1: Buon ascolto.

0: bellissimo live. Peccato che non c'è Fati ancora. Renato Zero e Michele Zarrillo, Amico. Un brano che dedico proprio a tutti, eh.
1: Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà.

0: Salutiamo Moniz.
1: E il vento spazza via.
0: È arrivata anche a Fatti.
1: Chissà se
0: e anche per te Fatti, eh?

Alexa, Mario Lavezzi, Biancaneve. Felicità, la vita. E poi ci sarà il brano richiesto da Fatti. Ogni giorno è una fetta, si sa.

E arriva la richiesta di Fati, che sarà di me, Massimo Di Cataldo. Buon ascolto, Fati. Adesso vediamo di mettere qualcosa a Piero, per farmi perdonare.

si chiama Alessio. Non voglio essere monotona, perché tutte volte che c'è qualcuno che fa il compleanno faccio ascoltare Renato Zero e Claudio Villa, mi sembra un po' scontato, dai. Lui si chiama Alessio, buon compleanno. Un bella canzone napoletano, anche se non piacerà dottor Wiges Step. Per te Piero, con tanti auguri in ritardo, ma tanti auguri.

Buon compleanno Piero. Passiamo col prossimo brano. Beh, questo brano è un po' vecchiotto, eh? Gianni Morandi, La mia ragazza sa.

0: morire qui, sotto gli occhi tuoi, e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me, morire va bene.
1: Dopo ci sarà un attimino di pubblicità, perché altrimenti non riusciamo a mandare avanti questa radio. Ho bisogno ogni tanto far intervenire lo sponsor.

0: vuoi sentire i sapori veri e una volta? Vieni a trovarci alla macelleria Non Solo Puerco dei Fratelli Frittola. Carni fresche della propria allevazione. Suini, crapini, ovini, pollini. I Fratelli Frittola garantiscono la genuinità delle proprie carni in quanto gli animali pasciano una verba fresca. Le offerte della settimana. Stinco di puerco con tutto il pere, 2,50 euro l'uno. Bistecche di vitellino allattato, 3,50 euro al chilogrammo. Petto di pollo senza reggiseno, 2 euro al chilogrammo. Vieni a trovarci, siamo aperti quando la saracinesca non è abbassata. Per casi urgenti puoi menare una botta alla saracinesca. Noi abitiamo sopra, sentimo e scinnimo. Consegniamo anche tramite posta elettrica, massimo non fai le 2 chili però. Il nostro indirizzo è non solo puerco, @puccini.it o vieni a trovarci a Catanzaro in via Quadara 125. Macelleria Non Solo Puerco dei Fratelli Frittola. Mina mo che carne è puerco.
1: Beh, mi raccomando, andate dal Fratelli Frittola a comprare la carne di porco. E loro sono i nomadi. Un pugno di sabbia. Ma quanto è bello.

0: dentro la città. Fiorello.
1: Una scelta qui non c'è.
0: Ancora un paio di brani, poi passo la diretta a lui, a Micione.
1: In un attimo impaurita, una scusa sei sparita tu. Ma come stai?

0: accesi e spenti. Penultimo brano. E con l'ultimo brano io farei i saluti. Toto Cotugno, Di amore. Una dedica che faccio a tutte le coppie e a tutti coloro che si vogliono bene.
1: A non sentirci soli, perciò sono importanti e li chiamiamo amore.

E ne vogliamo parlare di Toto Cotugno. Anche lui è stato un grande, bravissimo cantante.

sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tua.

0: Beh, questo brano me l'ho fatto conoscere Micione e mi piace veramente tanto. Moscow. Comunque noi ci sentiremo ancora domani alle 20, mi sopportate ancora. Poi rientreranno anche gli altri, ne farò un pochino meno, dai. Salutiamo Tony, Azzurra, Roberto, Rottweiler, Piero, Angie, Foxy, Marica, Fati Zero, Andika, Fenis, poi chi c'è? Moniz. The Grove, lui, Claudio, Lise, Felix. Cyberman, sì, l'ho salutato, Felix, poi c'è Paola, Ciro il Becchino, Amalia, Rita, DJ Bello. Dottor DJ Step, che ascolteremo domani sera alle ore 22. Giuseppe CT, detto Buono, Bobby e Micione. Come ho detto poco fa, noi ci sentiremo ancora domani alle ore 20, che alle ore 21 ci sarà Black Knight. Un grazie a tutti per l'ascolto e non gli lascio neanche mezzo secondo, Micione.
1: Andiamo! Perché? 3 minuti!
0: Sentito? 3 minuti!

gli passo la diretta, micione, so stasera mi fa due maroni tanti, eh. Ciao a tutti ragazzi, a domani, eh. Buona diretta micio da Lecco a Francavilla Fontana, la console è tutta tua, micio, buona diretta.

andiamo a salutare, vediamo un po', vediamo Giovanna Ballo mezza nuda. Va bene, allora salutiamo Tony, Azzurra, Roberto, Rottweiler, Piero, Angie, Foxy, Telefonica, Marika, Fatti Zero, Antica, Fenice, Moniz, The Crew, Claudio, Alize, Felix, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Bunny, Amalia, Rita, Giovanna Ballo, Bello, Dottor, VJ Step, Giuseppe, poi abbiamo Melody, Bobè, Bau Bau Bau, Dina Shaki, Paola e Beccamorto. Fa caldo, Giovanna, e lasciatela stare così, va.

quanto fa caldo. Abbiamo cominciato alla grande con Zombie.

Lui si chiama Engelbert Humperdinck. La song Love Me With All of Your Heart. E questa è la versione country music.

questa l'ho appena scaricata, è live. Più su Renato Zero, siamo a Verona 2016. Per tutte le sorcine. E poi...

0: questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che uomo...
1: Vi ricordo, ore 22 arriva Rita fino a tardi, oppure eventualmente ore 23 c'è DJ Charlie.

0: se tu non la vedi.
1: Diamo la buonasera a Patrizia.
0: Se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai. La speranza è una

0: Vediamo se le piace Franco Battiato con Te lo leggo negli occhi, Sciacchi.
1: Te lo leggo negli occhi.

0: Oh, fatevi un bel lento, dai, formate le coppie.
1: Sono
0: L'elefante, la farfalla, lui è Michele Zarrillo, molto bravo.

canta Lucio. Io ce l'avevo quest'album, l'album comprato a Roma da papà mio almeno 50 anni fa, e questa è Innocenti Evasioni.

Eccolo qua, è arrivato Zucchero, la sua bella diamante. È stata un po' una volta, io l'ho visto ballare, ballo del qua qua step, io solo quello so fa. Eppure faccio confusione, eh.

le canzoni di Zucchero durano almeno 7 minuti. Comunque sono belle, dai. Alizé non balla più con Ciro?

però questa so che a te piacciono gli 883 Max Pezzali, ho scelto Sei un mito. Ciao ciao Fatti.

questa è Fiori Bianchi per te, versione, credo sia l'originale, Die Jolly Candy, e lui si chiama Jean-François Michel. Mua.

Ci balliamo a cosa? Eros Ramazzotti con Stella Gemella. Ciao, ciao Fatti, hasta mañana.

Ah, una bella poesia, dai. La nebbia agli irti colli. Torniamo. Seconda media? Terza media? Prima? La canta Fiorello.

L'ora dell'amore. Questa è Homburg. Homburg dei Procolarum, ma loro sono i camaleonti. L'ora dell'amore, a che ora?

0: Oh, Foxy!
1: Non entra più luce qui dentro. Il sole.
0: Volevo chiedere a Foxy se hanno studiato la poesia La nebbia agli erticolli. Foxy, penso di no. Voi studiate altro adesso, eh? Voi studiate, che ne so, Saddam Hussein.

di Pino Daniele, perché Tony mi ha chiesto una canzone, però adesso mo si è fatto un po' tardi, ho letto con ritardo. Ascoltiamo la forza la più bella di Pino Daniele.

Hola Paolo, Paolo Po, Piero, Piero, Piero. Faccio confusione, Paolo e Piero. Napule, Napule, che è? Pino Daniele.

11 anni, mamma mia, come passa il tempo. Vuol dire che sono diventato 11 anni più vecchio, mo, così da un giorno all'altro.

0: luna.
1: 21:57.
0: Non lo senti questo mondo.
1: 27 agosto 2026, quanti giorni mancano alla pensione?
0: Ma se Dio ti ha fatto
1: pochi.

E ieri ha dedicato sempre un po' a tutti, maschietti e femminucci che non ci sono più, che non torneranno, che hanno fatto, creato solo casini qua. La Shaki ha dedicato Vaffanculo. Ed eravamo tutti d'accordo, va bene, cominciamo da giù. Saluto, qui c'è stato nella mia live, poi Tony, Azzurra, Roberto, Patrizia, Rottweiler, Piero, Angie, Marica, Antica, Foxy, Fenice, Moniz, bello zitto zitto Moniz, The Crow, Claudio, Alize, Felix, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Bunny, Amalia, Rita, Giovanna Ballo, Bello, VJ Step, Melody, Dina, Shaki, Paola, Becca Morto e io.

Grazie a tutti, alla prossima ragazzi, domani ore 18, Micio e Foxy inizieranno le danze. Un abbraccio a tutti ragazzi e diamo la buona diretta a Rita. 3, 2, 1, vai, buona diretta Rita.

Buonasera Radio Sole Luna. Grazie Micione per l'ottimo passaggio della console. Bravissimo come sempre. Come bravi sono stati i DJ che ci hanno preceduti. Foxy, Baby, Shaki e dopo di me, se ci sarà, Charlie, altrimenti metterò qualche altro brano. Saluto tutti quelli che ci ascoltano dall'esterno e saluti voi in chat. Shaki, Micione, Dina, Patrizia, poi abbiamo Dottor Step, DJ Bello, Giovanna, Amalia, poi andiamo più giù e vediamo, Cyberman, Ciro, Paola, Felix, ancora più giù, Alize, Claudio, Tecrov, Moniz, Finis, Fox, la bellina Fox, poi abbiamo Andica, Marica, Rosa, benvenuta, Angel, Pietro, e poi vediamo ancora, Piero, scusami, Rottweiler, Roberto, Azzurra e Tony. Allora, grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto.

Non possiamo ne iniziare se non dedichiamo il primo brano al DJ uscente, a Micione, tutto per te, la cura, Franco Battiato.

E questa è per tutti voi in chat, Albano e Rovina Power. Felicità! Vi voglio vedere ballare. Giovanna, conto su

Ammazza però tutti quei cornetti, Roxy. Sei golosa, eh? E bravo Piero, ecco, inizia a ballare. Con i prossimi brani ho qualche richiesta, così li facciamo subito.

Poi ti metto le foto sul gruppo Focus, così te li faccio vedere. E Giovanna si associa a Rosa, anche Foxy. Questo brano è stato scritto da Malgioglio e all'inizio fu

che non poteva mancare Renato Zero per Shaki e per Giovanna. Lasciati amare.

avanti, quindi da ragazzina che vivi a Roma. Ormai ti senti più romana? O resti sempre... Vabbè, nell'animo si resta sempre alla zona che si appartiene, quindi sarai sicuramente

Marina. Per tutti voi, Rocco Granata. Infatti, guarda, io non mi trovo più.

Infatti, Giovanna, però non è bello perché basta che non vai col tuo gruppo. Vabbè, io mi ci butto sempre, però uno che inizia si trova in difficoltà. Invece

lì, quindi non ci sarà. Posso mettere ancora qualche brano, va bene, Shaki? Notte, Step, domani, e grazie per essere stato qua.

ne può più. Si ascolta ovunque. Grazie Cami, a te buon ascolto. Vero Giovanna, vero. È incredibile, ma questo ovunque vai c'è sempre questo brano.

con me avete ascoltato, spero che vi sia piaciuta, che vi siate divertiti, e vi do l'appuntamento a lunedì prossimo, alle sempre alle 22.

perché mi è sparita la chat. Tony, è colpa tua, di la verità. Mi hai fatto uno scherzetto. Ecco qua, allora saluto Shaki, Shone, Dina, Patrizia, poi vediamo, c'è DJ Bello, Dani, Anna, poi ancora andiamo più giù, abbiamo Ciro, Felix, Ali Z, poi ancora Claudio, Tecrov, Finis, Moniz, Marica, Rosa, poi Rottweiler, Azzurra e Tony. Che dire, grazie per essere stati qui, vi auguro a tutti una buona notte e vi do appuntamento a lunedì alle ore 22.

Bryan Adams. Kiss and Say Goodbye. Anna e Dani, cosa per voi?

prossimo brano, vabbè, lo devo dedicare al solito personaggio Rompimaroni, che entra a fa lo stro, non so.

0: Francine.
1: E comincia.
2: Allora, se mi stai ascoltando, caro demonio, questo è per te. Spero che mi stai ascoltando.
1: Numero perché? Non perché. Chi mi ha rotto il cazzo?

perché? Cimarron perché? Cimarron perché? E qui andava il pianoforte e lui parlava, parlava, ripetendo, parlando lo stesso concetto espresso prima cantando. Parlava triste, malinconico, definitivo, amaro, no, meno, meno, no, non, non me, rom, del cano, meno, no, no, no, non me compra cano, no, no, no, no, no, tua, a moi, non me da compra cano, non me compra cano, non me compra cano, non me compra cano, non me compra cano, e finiva sempre così.

Matteo Tarantino, ti amo da impazzire. A chi la devo dedicare questa? Al gatto, dai.

0: l'ultimo brano. E loro sono i Pooh. Amica mia, questa per Rita. E questo è il brano che finirà la mia piccola diretta.
1: Foro è una rosa che ti sei comprata tu.
0: Comunque ci sentiremo domani sera alle ore 20 e poi prima di me ci sono altri bravi DJ. Ci sarà Micione Grazia, anzi Micione Foxy,
1: Vita una marcia in più.
0: la Baby, io,
1: Cuore aperto.
0: Black Knight, DJ, dottor DJ Step.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi capite?

Time.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.